0: oggi vi fo che come l'altre son
1: non si può dare
0: giochiamo
1: giochiamo
0: 100 zecchini
2: e 1000 se volete
0: parola
1: parolissima
0: e un cenno un motto un gesto giurate di non far di tutto questo alle vostre

0: Per carità, Zerlina!
1: Non c'è carità per i mari tuoi!
0: Dunque, cavarmi vuoi?
1: I capelli, la testa, il cuore e gli occhi!
0: Senti, carina mia!
1: Se mi tocchi, vedrai schiumare i mirmi, quel premio nacchi le ragazze in giuria!
0: Liberatemi, Odella, questa furia!

0: fa piano per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai, cominci il ballo. Presto qua, quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non sono.
1: Siedi, io con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani.
0: Siedo, ma tu di grazia metti giù quel rasoio.

Ma sentite, ma combatte! Apri, io tremo! Apri, Nico! Apri! Apri! Apri! Apri! Apri! Apri! Apri! Apri!

0: falcone.
1: Che ne dite, mio ben so far pulito?
2: Signor, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biffol caccio vil sia strapazzato?
2: Ma signor, io li tieni parola di sposarlo.
1: Tal parola non vale un zero.
0: Voi non siete fatta per esser

0: Jerry.
1: Un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù, non perdiam tempo, in questo istante io ti voglio...

0: ci stanchiam, il cor mi dice che trovarlo dobbiam.
1: Qualcuno parla.
0: Fermatevi! Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Sono il fallo in masetto.
0: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppa il muso. Chi va là?
1: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici,
1: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
0: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
0: Sì, quello senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor

0: accendi che l'em più proferir, tutta la voce ricamar del cor mio di quell'impegno che nel mio appartamento
1: c'è. Possibile che sotto il sacro manto d'amicizia, ma come fu? Narratemi lo strano avvenimento.

0: sesto me s'avvicini, angio, non tarda, ogni altro s'allontani.
1: Adesso sesto,

0: or lasciala cercar.
1: Che bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi, ancora non sono due della notte, avrei voglia un po' di sapere com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
2: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
1: E adesso? Oh, le porelle!
0: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone.
2: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
2: Siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per caso in vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signor, vel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua.
1: Che belle cose ti deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai.
1: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta, or la più bella dico solo narrar.
2: Donnesca al cercio,
1: c'è dubbio, una fanciulla bella, giovane, galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole, dico poche parole, la mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
1: Per Leporello.
2: Per me?
1: Per te.
2: Va bene.
0: Per la mano e allora mi

0: bella,
1: maledetto,
0: nell'inganna profitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi vedo, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio ancora!

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere aragi della luna.
3: Leggi di

0: sposate queste ragazze, rinfrescate vi peggio vino. Non erete fra pescole pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E il caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchiamo insieme una via di scusarti.

0: Et dopo tu l'amicizia oltraggi con questo dubitar. Pensaci, appaga il mio giusto desio.
1: Ma quell'astro splendeva al nascer mio.
0: E taci e non rispondi, ah, già che vuoi tanto.

0: ma da me sorpreso ancor.
1: Come?
2: Che? Da tua cugina.
0: L'uscio ier trovare inchiuso.
2: Picchio.
0: Ma pre barbarina paurosa fuor dell'uso.

0: tappeto al tavolino
1: vedo il taglio.
2: Acco saveggio,
3: crude stella,
4: meglio ancora.
0: Onestissima signora,
3: cadere non poti peggio,
0: or capisco come va
3: giuse.

0: Avrà il senato ormai le sue discolpe udite, avrà scoperto, vedrai, che egli è innocente e non dovrebbe tardar molto l'avviso.
1: Ah, troppo chiaro, Lentulo Favello!
0: Lentulo forse cerca il fallo compagno per averla perdono. Arte comune queste derei. Pur dal senato ancora, non torna alcun. Chi mai sarà? Fa, chiedi che si fa, che si attende. Io tutto voglio saper prima di...

0: balcone che guarda il giardino. Mille cose gli dici per peggio, e poc'anzi può darsi di peggio. Vedo l'ozio del mio gittar giù.
1: Dal balcone!
0: Vedete il garofale?
1: In giardino?
0: Sì!
1: Cosa sei?
2: L'uomo dove cito?
0: Ritornato il birbone è fuggito ed un tratto di vista musì.
3: Sì, che
1: faccio? Sì,
0: che faccio? Ah, già! Tu salivi!

0: dal balcone.
1: Dal balcone?
0: In giardino.
1: In giardino.
2: Ma signore, signore, parli che non
0: so. Senitore, senitore. E colto il vedesti.
1: No, non ridi.
3: Senitore, ascolta.
1: Non ridi.
0: Ti ha piacere, sta zitto una volta. E ti sorti, far parte del culto. Già che fa una porta.

altro succede così. Il direbbe tu che dici a me parte il ragazzo che rubì. Esatto, da si figlia cavallo qui giunto, da si figlia forse sarà. Questo no, che il cavallo, io lo vidi saltare.

parlare in chiuso, aspettando che il cane sento, che mi tappo sussurro furioso. Oh!

0: modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Ah, il foglio che Figaro le scrisse.
2: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Che?
0: Lave qualcuno!
1: Chi volete che sia?
2: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah sì, Susanna, appunto.
2: Che passò, mi diceste, alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? O non vedi bene?
2: Susanna!
0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
2: Io non so nulla, ma turbata senz'altro.

0: sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai qui sorpresa, per carità partite.
0: Un momento ti lascio, odio.
1: Non odo nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurme co Figaro destinato.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto cogi pre.

0: disse che Rubino era giunto a Siviglia, a tal oggetto mandato Basilio.
1: Oh, cielo e Figaro, a lui non dirti nulla, invece tua vuoi andarci io medesima.
0: Avanti, sera, dopre.

e disse: va bene con la, che pensi tu, rapirla. Come sulla sera la troverai sul mare.

0: E bella notte è più chiara del giorno, sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi? No, ancor non sono due della notte. Avrei voglia un po' di sapere com'è finito l'affar tra le porelle e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
1: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso? Le porelle.
1: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
1: Come birbo!
3: Siete voi? Scusate.
1: Cos'è stato?
2: Per caso vostra io fui quasi accoppato.
1: Ebbene, non era questo un onore per te?
3: Signor, vel dono.
1: Via, via, vien qua. Vien qua.
0: Che belle cose ti deggio dir.
2: Ma cosa fate qui?
1: Vien dentro e lo saprai.
0: Diverse storielle che accadute mi son da che partiste.

0: galante. Per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano. Fuggir mi vuole, dico poche parole, la mi piglia. Sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano e salve.

0: Tua bella,
1: oh, maledetto,
0: nell'inganna profitto, non so come mi riconosce, grida, sento gente a fuggire, mi vedo, è pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio ancora!

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
2: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!

dritto, senza il gruppo. Come via! Combattite! Combattite! Già capite come andò? Già capite? Già capite? Già capite come andò?

A voi signore, non dico niente. Un certo timore, un certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, il...

tre, mille tre, mille tre. Ma fra questi contadini, camerieri, cittadini, e contesse, baronesse, marchesine, principesse.

0: Mo so diverso se ragazze rinfrescatevi peggio vino. Tornerete fra pescole e pazze, tornerete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E il caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio,
0: sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

0: Are you looking to qualify your skills, enter a new industry, or even get a promotion? Then contact the specialists at coursesnow.com.au. You'll receive free advice from industry professionals. Courses range from diplomas to certificates and are aligned with government initiatives, enabling you to study now and pay later. Courses are online too, so you can study when you want, where you want. Forget the classrooms, the future awaits you. coursesnow.com.au 1300 302 591 1300 302 591.
1: Cos'è questa commedia?
2: Che danza secondo me cor mio?
3: Non c'è speranza.
4: Signor, non istemiate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che obbedisti un debito singrato a chi non ama.
5: Quel dritto non è più.
1: Cosa si brava?
4: La vostra saggezza è il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che vostro dono illibata serbo copri di questa simbolo d'onesta candida vesta.
1: Diabolica astuzia, ma fingere convien.
5: Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto.

0: chiedo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fini, e con più ricca pompa rendervi appian felici.
1: Marcellina si trova.

Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice essere quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse.